Baso rapelle wele bosibo ebe ba smile lo yena tsatsile chaba nene ngo pretend wele o bo ba gutlela jolo ka khama ere ba robetse ba osama pin la rena ba blow ba winna di sa.